Buongiorno, in nomine Domini, Domini che salve la sera meglio, Domini un po' disco, vogliamo che il servizio attraverso il centro e volete, e durante un po', che a tutti i figli a ser Cristo, dopo la nostra ave, benedicta per i poteri, Padre, Spirito e Spirito, descendi voi, mare di Spirito.